你頭先最尾嗰句咧，有啲好啱嗰只歌嗰啲 feel 啊？點解咧？其實呢只歌咧，好多人都冇未必一定知道嗰個背景啊，點解會作到呢啲咁嘅歌詞，同埋作咗呢只歌？咁啊，呢頭先都知啦，其實 ABBA 好熟噶嘛、，The Winner Takes It All。咩叫就唔係講啊？我哋阿發哥。